0: Jack Jack One Two. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è qui ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Berry. Su Radio Stacchio c'è Ducani. Wow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducani Club, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two. Ciao gabbè, punk rock.

0: Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stakio,
1: la radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio, Radio Stakio, Radio Stakio.

Yeah.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Martedì
1: è martedì grasso.
0: Dalle 17 alle 19
2: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
3: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.
5: And now back to civilization.
6: Sono parenti.

0: never heard anyone play the banjo like that. I love it.
1: No, ma'am. You hear on the radio anybody play them like that?
0: You just don't hear it.
1: What is it? Oh, you don't hear them play like that.
0: It's lovely. So yeah.
2: What's the name of the last tune you've sang?
1: That's Goodbye, Honey, You Call That Gone.
2: Is there any more words to it than that?
1: If you want to hear the rooster crow, spring a little corn right before you do. I don't gamble and I can't see how my money get away from me.
3: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
4: Dici a me?
3: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
4: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
3: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
4: Una che?
3: Una banca.
5: Cosa?
3: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
6: Io che farò, capo?
4: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
3: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
6: Mi tocca arruolarmi in polizia.
3: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Yeah. Ah.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trombe.

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Come back now with the first day.
1: Il punk rock!
2: Come non l'hai mai ascoltato?
3: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
1: Novità musicali in anteprima.
2: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
3: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
2: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
4: Ascolta Ducali Crow!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: hamburger in me.
1: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: cosa sto facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Che casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra!

don't know a thing. We're hip to the sound of 6 billion people.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola figlia.

l'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore, un passeggiare recidivo nella penombra di un balcone.

0: grazie ragazzi.
1: Signore e signori, state ascoltando Radio Blues Radio. Whoa.

0: Martino.
1: Un bel capel, corpo de bis, un bel capel, sangue de bis, un bel capel, Mariana.
0: Guste che dà, corpo de bis, guste che dà, sangue de bis, guste che dà, Martino.
1: Gudacci in franc, corpo de bis, gudacci in franc, sangue de bis, gudacci in franc, Mariana.
0: Te che dà troppo, corpo de bis, te che dà troppo, sangue de bis, te che dà troppo, Martino.
1: Su mio padron, corpo de bis, su mio padron, sangue de bis, su mio padron, Mariana.
0: Te d'un giaffun, corpo de bis, te d'un giaffun, corpo de bis, te d'un giaffun, Martino.
1: Ciao fem la pass, sangue de bis, ciao fem la pass, corpo de bis, ciao fem la

go ganga, go ganga, go ganga, ginga, ge go go go ganga, gonga, ge go go go ganga, go. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e vedrà, lei guarirà. Go ganga, go ganga.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eust

Eccole qua nel rione, me lo diffamano in ogni occasione. L'han criticato parlando anche male di quella storia dell'ospedale. Quando st'estate laggiù a Bardonecchia lui ha dato due pugni a una vecchia, io non lo so

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei su Radio

0: Check, check, one, two. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Wow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Frog, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Gabba, punk rock.

Stai ascoltando lo streaming.

cheio di rondini e non ficcare il naso negli affari miei e non venirmi a dire preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi.

0: fare? Facci un tuffo ed è tutto tu per niente.
1: Non è la stessa
0: che
1: cosa.
0: Che cazzo ne vuoi fare?
1: Compro.
2: Gli domandava la gente.
1: Dopo vendo.
0: Nel mare facci un tuffo ed è tutto tu per niente.
1: Non è la stessa cosa. Compro. Vendo. Compro. Compro. Vendo. Compro. Io compro e poi vendo. Io mi vendo e anche mi compro.

0: per il mare, per le barche, i paesi e le città.
1: Che cazzo ne vuoi fare?
0: Compro.
1: Mi domandava la gente.
0: Poi mi vendo.
1: Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per
0: non
1: niente.
0: È la stessa cosa.
1: Che cazzo ne vuoi fare?
0: Lo compro.
1: Mi domandava la gente. Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per niente.
0: Non è la stessa cosa, giovanotto. Come? Come non si può comprare? Tutto si compra, che discorsi? Come chi vende? Se io compro qualcuno venderà, no? Trovatemi chi mi vende il mare.
1: Era fatto così, quel tale che vi ho detto.
0: Lo
1: compro. Soldi ne aveva montagne, ma in fondo era un poveretto. Non sapeva che il mondo non costa nemmeno un quattrino.

0: può averlo tutto gratis, se vuole, anche un bambino.
1: Non è la stessa cosa. Compro, vendo, vendo, compro, compro, compro, compro, compro, compro, compro, compro, grazie. È così che gira l'economia.

Sarà stai massaggi o e tisane via nonna, un mese de ferie o un ballo de carnevale. Sarà sta campagna, questo aria buona, fatto sta che sto coro dopo anni sa sblocca, e se sera indurio da non poterlo muover, duro, sempre duro, che pareva un bacca. Par mesi, par anni, non so neanche

ben poco colpo destro capire. Ho traversato mari, ma ho perso le montagne, ho visto le campagne, ma noi città. Per altri vent'anni ho credesto che il mondo fosse rotondo, ma stretto come un canale.

dove riprove non può più camminare. Me caccia pa' il dubbio e una gran incertezza, l'ansia, la malessa, ha paura di sbagliar, coe cura del caso e cose guarìo, ma mino co' finio ancora del penale. A ogni domanda trovo di essere risposta.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

stupid and then you know you're

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: il cazzo è d'arco.

Stai ascoltando la streaming.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Va a essere Baltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Re Baltela.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Re Baltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: chiederti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
2: sposando un uomo,
0: la madre della
2: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre. Ma se in seguito,
0: e il caso non è inventato, egli viene abbattuto dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre, e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
1: In questa situazione ripetuta,
2: punisci i tuoi genitori.
1: Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

Ma non è che non si può fare niente.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: Radio Eustachio.
1: La radio, perché si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è d'arte.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Wow. Wagyu, benvenuti nel mondo cabalistico. Esplicando inventa. Neuro 2, Neuro 3. L'uno rappresenta solo me. Unico e ineguagliabile. Non divisibile. Solo addizionabile per il prodotto finale. Ma se conosci te stesso ti sdoppi nel due. Polare, simmetrico, dualistico. Come l'uomo e la donna. Perfetto come la Trinità. Ora acciaio e statue. Tridimensionale nello spazio 3. Le prove per il premio 3. Gli ostacoli e i desideri del genio 3. Come fonte cavalle 3. Quadrato come il 4. Delle direzioni del mondo me ne vado 4-4. Nelle stagioni e per i punti cardinali scappo. Sulle 5 dita della mano. E su questo pentagramma.

sopra le onde del destino vai, chiudendo questo ciclo perfetto come il set, dinamico, trasformista nel teatro della vita per regista e mette, con i colori dell'arcobaleno e con le sette note di Don Dan. Ogni settimana su quest'opera facile Dan, mediatore del cerchio e del quadrato, della terra e del cielo, un po' fuori, un po' dentro il complotto. Se lo metti di traverso infinito come l'otto più una nove, l'inizio, la fine del gioco, il 1999, come lo spazio, ultimo numero, solitudine, prudenza, ignoto. Lascia che l'uomo ancora faccia la sua esperienza di morte o di vita nuova. Su questa prova del nove, un'azione nuova che si rinnova. Povero zero, privo di valore della matematica, ma rende splendore e denaro ai numeri che siedono alla sua sinistra. Il vuoto, il nulla, la paura del cerchio ciclico. Adesso senti a me, dici boh, ma tutto si ripete anche in questo show. Anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show. Caballa esplica, costa nostra invenzione.

Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, Pistacchio.

chiamare.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

tout tout petit. Je vous en prie, dites-moi oui ou alors oui.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

sulle frequenze di Radio Stereo. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso

fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stacco, il programma che tanto ti può piacere. Ducati Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacco anche per il resto della programmazione. You.

0: io che nera.
1: La tromba.
2: La tromba.
1: La tromba. La tromba.
3: La tromba.
1: Ah, la tromba.
3: La tromba. Scusa, ma che radio è?
4: Radio Stacchio.